Non è nale tu. Mol sing ropen kilun, arjo glum nello. Carbellun banalun, kerot caparjo jamming de non pen, kejut si. Samson in tipen kilun, arjo xina, alunanam teleke. Chingrum pedra, so carbi. La bangsolun kabunda bang, Samson in ti. Totante, arjo xina, la bangsolun.